yawa wasu watan gittin bai watan gwamna kyuni jam di sapo bai minti sapo ya jene hasu dola diyo sega wanji seda tan hadi yanti mingu wakatin hili wakatin hasu dola diyo bai ful ful di weli laski fudu nyaka kala kumari fudu na fudu mariragare mimbe mantu alamu yisei jango jam di sapo kalkala hasu dola diyo.